0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:05. Radio
2: Scala. Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori. Nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: 80 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
1: Tu me partiste il corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Adesso che farò, non so che dire, io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Skylab. I classici di ieri, le hit di oggi, i successi di domani.
1: Sento qualcosa alla pancia e più tondo alla guancia. Che cosa sarà? Oggi mi gira la testa, lo stomaco in festa.

Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato. Ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Yeah.

0: Radio Skylab, ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: sono le 5:59.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

0: però le spine ci tagliano.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province. Il disco lancio della settimana.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti aspettare.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Il mattiniere, solo musica italiana,

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: la tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning,

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: la più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: demolizione sud auto SRL di Claudio Giannelli. Troverete una vasta gamma di ricambi usati plurimarca, tutti con possibilità di consegna e spedizione in tutta Italia e pagamento a rate dal nostro sito web sudautodemolizione.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Il mattiniere, solo musica italiana,

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Sono le 8:01.

0: sia felice.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: te.
1: Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Industria Inc.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, note italiane.
4: Radio Skylab.

0: La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Fumo, entro, cambio

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

è già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi le

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Le tue emozioni. Solo su Radio Skylab.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Ferrarista 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 in punto.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Amici sportivi di Radio Skylab, a tutti un saluto da Bruno Conte, la puntata numero 274. Il Lecce su Skylab. Il Bologna che tremare il mondo faceva fa arrabbiare i tifosi del Lecce, perché vince a Lecce e il Lecce invece perde una partita che non avrebbe dovuto perdere. Delusione dopo la lunga sosta delle nazionali, delusione e classifica che però rimane buona, perché alle spalle del Lecce al momento ci sono ancora 8 squadre, anche se come sapete si dovranno aspettare le partite di questa sera. Il Lecce perde, Di Francesco schiera la formazione più o meno prevista, dà ancora fiducia a Pierotti sulla destra, Pierotti risulterà praticamente il peggiore in campo, non dà fiducia a Andri che parte dalla panchina, entra come sempre nel finale di gara ed è stato praticamente il migliore del Lecce. Le nostre raccomandazioni sul far giocare Andri non vengono ascoltate, ma poi i fatti dicono che noi abbiamo ragione, amici. Anche ieri lo abbiamo visto. E dunque formazione scontata, Sibert è stato preferito a Gaspar, Pierotti preferito a Andri, in attacco Esteban perché Stulic è infortunato, Goebbels è rimasto in panchina e Fatà a sinistra al posto di Monteiro. Questa scelta è stata azzeccata, devo dire, da parte di Di Francesco. Il Bologna va in gol già al 17esimo perché Cambiaghi fa quello che vuole sulla fascia, non contrastato da Veiga, e poi crossa per Orsolini che si inventa il gol della domenica. Una spettacolare rovesciata con Falcone fulminato dal pallone, cosa dire? Orsolini ha segnato 8 gol contro il Lecce nella sua carriera, credo che abbia il talismano giallorosso nella sua stanza, perché 8 gol in carriera sono tanti. Poi Falcone si oppone a Zortea e Miranda, poi c'è l'episodio del rigore, anche lì un'altra assurdità, l'arbitro Pairetto di Torino fischia il rigore su Esteban per l'uscita di Pessina, poi si accorge che c'era stato un fallo precedente di Esteban sul difensore e quindi prima assegna il rigore e poi assegna la punizione a favore del Bologna. È un fatto strano questo, effettivamente molto raro. E niente, sempre il Lecce che poi paga le conseguenze. Poi c'è stato il gol del Lecce con Fatà che ha segnato di testa su un erroraccio di Pessina, e poi sull'1-1 eravamo alla mezz'ora, il fattaccio con Cambiaghi che nuovamente fa il vuoto, mette al centro un pallone, la difesa del Lecce dorme, una dormita generale gigantesca, il gol di Enem al suo esordio da parte dell'olandese. Poi Andri

da un pallone d'oro, un cross perfetto per Koulibaly, con Pessina che salva il Bologna con una deviazione in corner. Infine un'altra occasione, cross di Veiga per Goebbels, che però non sfrutta un'uscita a farfalle di Pessina e alza il pallone di testa. Questa in poche parole la partita. Ora non cambiate frequenza, amici, tra poco i voti al Lecce, ce ne saranno delle belle da ascoltare, quindi vi rimando a tra pochi minuti.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Rieccoci, Bruno Conte al microfono di Radio Skylab, 273esima puntata del Lecce su Skylab. Stiamo commentando Lecce-Bologna 1-2. È arrivato il momento dei voti. Partiamo da Falcone. Gli do 6. Non poteva fare nulla sul gol di Orsolini. La palla era violentissima, inaspettata, quella rovesciata. C'era poco da fare. E anche sul secondo gol del Bologna. Poi si è opposto due volte a Zortea e Miranda, quindi tutto sommato un 6, diciamo un 6 meno, ecco, per Falcone. Thiago Gabriel 5, assieme a Siebert, entrambi 5. Non mi è piaciuta la difesa del Lecce, hanno palesato dei ritardi anche nelle letture. Gli attaccanti del Bologna, benché piccoli, si è stato controllato bene. Le due ali del Bologna, Cambiaghi e Orsolini, hanno fatto il bello e il cattivo tempo. E quindi 5 a tutti e due. A Veiga 4, terzino destro, Veiga 4, che ha sbagliato completamente la partita e la marcatura su Cambiaghi. 4 e mezzo a Gallo, che dall'altra parte non si è nemmeno accorto che Orsolini stava per fare quel capolavoro di rovesciata. Poi Orsolini ha giocato una grande partita nel prosieguo, e quindi Gallo 4 e mezzo anche a lui. Come vedete, la difesa non ha per niente funzionato. Andiamo al centrocampo. Ilic 5, e poi è uscito per un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Ngom, come sappiamo, al quale va 6. Si è impegnato il ragazzo, aveva giocato con la Mauritania. 6 a Ngom. Malè 5 e mezzo, mi sarei aspettato di più da Malè, che gioca sempre da impiegato, timbra il cartellino, guadagna quasi sempre la sufficienza, ma secondo me dovrebbe un po' andare oltre se stesso, fare di più di quello che fa. Koulibaly 6, lui becca sempre la sufficienza piena, perché è un giocatore che sa rendersi utile in ogni parte del campo. Gli do un 6, deciso. Fatà in attacco, 6 e mezzo a questo ragazzo, che ha segnato il suo primo gol in Serie A e dimostra molta vivacità. Goebbels 5, non giocava dall'ultimo giorno di agosto, pensate, ma fa un errore molto grave che poteva maturare il 2-2. Gli do 5, sperando di rivederlo presto. Monteiro e Gandelman senza voto. Ndri il migliore del Lecce, 7. Entra a mezz'ora dal termine, piazza dei dribbling taglienti come lui sa fare, poi dà un pallone d'oro a Koulibaly, che di testa però trova Pessina pronto alla ribattuta. Insomma, Ndri deve giocare in questo Lecce dal primo minuto. Voto a Pierotti invece 4, purtroppo 4, è in una fase involutiva questo ragazzo, che ha un fisico eccezionale, ha anche la capacità di correre, un podismo, però si trova in un momento veramente di crisi. Speriamo che passi presto, ma soprattutto speriamo che Di Francesco non lo schieri più in quel ruolo, che non è il suo ruolo. Io lo vedo, ma non solo io, lo vedo molto meglio a centrocampo, o addirittura da terzino, come faceva Cassetti ai tempi di Zeman. È tutto, amici. Bruno Conte vi ringrazia per avermi seguito, vi dà appuntamento alla prossima presentazione, che sarà Udinese-Lecce. Udite, il Lecce dovrà giocare a Udine contro i Vatussi dell'Udinese e poi dovrà ospitare la Juventus. In bocca al lupo, alla prossima.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Era

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
3: Ora che fai? Davvero?

0: frase che abbiamo in comune. Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 12 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile, con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.

0: sia felice.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: www.ferrarirestoring.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Radio Skylab. Più la senti, più

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai. Da via e fa ridere questa faccia mia. Te lo leggo, sai. Ma io stavo piangendo. Passami le scarpe, che tardi dai.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Cinquant'anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

2017, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Golden Boy. Yeah.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa...

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 14 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ogni giorno, ogni ora, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione.
1: Fa informazione.
0: Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News.
1: Skylab News.
0: Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi.

0: 50 anni di grandi successi.
1: Radio Scarica.
0: Riscopri la musica della tua vita.
1: Radio Scarica.
0: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi. E ogni cosa che ti dà un'emozione quando la tocchi

0: fantasia.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: 50 anni di grandi successi.

Che meraviglioso disco fece uscire Cocciante. Meraviglioso in bicicletta. Buon pomeriggio, amici e amici, amici e amiche, micissimi di Skylab. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, insieme sino alle 17 anche oggi. È il 13 di ottobre, oggi è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. E sono le 3 da un minuto.

Beh, non c'è male, eh? Non c'è assolutamente male. Buon pomeriggio, martedì. Ah, abbiamo anche scavallato questa nuova settimana, insomma, per quanto riguarda noi, molto più leggera della scorsa e dell'altra ancora. Quindi proprio ce la prendiamo, proprio, cioè, capito? Sta settimana è proprio roba scialla, scialla, scialla. Va bene, allora, if you've got James Brown per dare la giusta carica al nostro super pomeriggio, adesso c'è Marco Masini.

0: 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Disco Music, Disco Music, grandi successi. Grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab. Radio Skylab.

Tattangelo. Profumo di mamma, 15:12. Buon pomeriggio da Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento. Con lo zio Mauro sino alle 5, come accade tra il lunedì e il venerdì, alle 17 di oggi parte lo Zero Noia, Zero Noia. Con il buon Battaglia. Intanto, qui di classe ne abbiamo...

0: Dovrebbe essere più o meno, insomma, sempre l'inglese, il famoso scolastico mio. Non mi va di googolare, sono troppo vecchio. Dovrebbe essere niente ci potrà mai dividere, oppure nessuno potrà mettersi tra mete. Un disco nuovo ci sta, andiamo!
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: qui c'è davvero poco da dire, da, cioè, basta tristezza Ornella Vanoni, punto. 3285592714 per segnalare la vostra canzone preferita, quella che vi ha segnato un momento particolare della vostra vita, oppure più semplicemente quella che oggi vi piacerebbe ascoltare in quanto martedì 13, perché no?
1: Skylab, It Classic Radio.

0: 1976 ha attraversato lustri e decenni con una leggiadria che solo un grande era capace di trasmettere e far appassionare. Barry White da Let the Music Play, 1976, fate un po' di conticini di quanti anni ha. Questa You Said the Trouble With Me, cioè capisci qual è il problema con me? Vedi qual è il problema? Potrebbe essere una sorta di spiegazione alla dolce metà con la quale purtroppo ogni giorno c'è un'occasione per avere qualche alterco piccolino. Poi passa.
1: Il super pomeriggio, il giusto ritmo, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Veronica come musica, Lorenzo Cherubini, Giovanotti. Sono le 15.30, ci fermiamo, appuntamento con le news, ma poi torniamo come al solito con
1: tutta la musica che c'è. Radio Scala.
2: Punto di contatto.
3: Skyla News. News.
4: Bentrovati con l'informazione locale. C'è lo sport in apertura, Lecce Bologna 1-2, la difesa resta fragile, la rimonta dei giallorossi è solo un'illusione. Orsolini sempre ispirato contro i giallorossi, porta avanti gli ospiti, Fada trova il pareggio nella ripresa, ma Enem realizza il gol decisivo, ai salentini non basta il finale in superiorità numerica per evitare la sconfitta. Ancora sull'inchiesta che ha coinvolto Melissano e i comuni limitrofi con 12 arresti, c'è anche la tassa sul narcotraffico e i fragili equilibri a Melissano con il bullismo dei Manni, e dal Salento a Napoli per la cocaina pura, il sogno dei Caputo sul canale colombiano. Rete di spaccio con epicentro a Nardò, chiesto il processo per 24 imputati il prossimo 18 dicembre, l'udienza preliminare davanti al giudice Marcello Rizzo nell'ambito delle indagini che hanno accertato numerose cessioni di stupefacenti tra l'ottobre 2021 e l'estate 2022. Statale 275 e apertura in anticipo rispetto al cronoprogramma tra Maglie e Muro Leccese, conclusi prima del previsto gli interventi di ANAS per la demolizione del ponte e lo svincolo per Santa Cesaria Terme, ma restano attive le limitazioni temporanee e percorsi alternativi dedicati. Ancora a Lecce la protesta sulle strisce blu, c'è la mobilitazione anche da parte dei giovani democratici, si fa cassa sulle spalle di studenti e lavoratori. E per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
5: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: buon Francesco De Siena, che è stato qui non tantissimissimo tempo fa e ci parlò appunto di questo lavoro che era ancora in grembo, insomma non era ancora nato. Vivo De Siena!
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella!

una sequenza mica male, eh? Francesco De Sena, Vivo, Ma che opino Daniele. E questo tris straordinario si chiude con Uptown Girl di Billy Joel. Beh, insomma, che è un artista che a un certo punto, dove era una sorta di residence, dove c'era un suo recital per un bel po' di repliche, stanco di vedere le facce dei ricchi in prima fila, disattenti e quasi, come dire, stanchi di questo spettacolo, comprava le prime due, tre file e le regalava alle persone che non avevano possibilità altrimenti di andare a vedere dal vivo un artista di tale portata, di una caratura importante, appunto, come Billy Joel. Uptown Girl, meravigliosa. 15:43, buon pomeriggio, questa è Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento, l'unica che vi regala ogni giorno 24 su 24 le più belle canzoni degli ultimi 50 anni. Ci potete trovare in DAB in tutta la Puglia, su Alexa, Radio Skylab Classic, l'app scaricabile gratuitamente ovviamente, e poi dal nostro sito internet, che è www.radioskylab.it. Buona fortuna, 1981 EP, i Pooh, questa è la

tracce bellissime, una title track meravigliosa. 1981 abbiamo detto, giusto? Erano i P, ma da dove mi vengono ste cose? I P, ma da dove vengono i P? Erano i P invece. Allora, voglio farvi sentire un disco nuovo che è scritto da due anime belle che ho la fortuna di annoverare tra le mie amicizie davvero molto care, perché ho incrociato tantissimi anni fa Nicco Verrienti e sapevo che prima o poi sarebbe accaduto tutto quello che gli è accaduto incorno. Bravo, bravo anche Carlo Verrienti, che proprio ormai è la premiata ditta Verrienti, non esiste più Nicco e Carlo, è la premiata ditta Verrienti. Sono tornati a scrivere per Massimo Ranieri ed è uscito proprio venerdì scorso, si chiama Il Giorno.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi

riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: Signore e signori, anche oggi siamo al giro di buon, ma guarda che vola il tempo, veramente, eh? Un attimo di pausa, caffettino e torniamo, state lì.
1: Demolizione Sud.

0: www.radiotrevigiano.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: stupiti dal fatto che abbia 43 anni e ne dimostri 20 da sempre. Brava, brava e bella. Baby K con Gue, nuovo, si chiama Amore Dilemma.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
0: Eh beh, l'importanza del nome d'arte, insomma, non avrebbe probabilmente lo stesso effetto, per quanto brava, lo stesso, evidentemente, è chiaro. Ma insomma, se avessi detto Claudia Judith Naum, Baby K ha più presa. A proposito di grandi successi che trasformiamo di tanto in tanto qui nelle nostre playlist, Stevie Wonder.

Si intitola 30 anni senza andare fuori tempo, uscito nel 1989, che raccoglie appunto le grandi opere, perché tali sono, di Enzo Iannacci, del dottor Enzo Iannacci. Questo era Ci vuole orecchio.

Buon pomeriggio a Luigina che è a Casarano. Siamo alle 16:27 minuti, tra poco sarà ancora appuntamento dedicato alle news del nostro Cerfeda. Intanto adesso è di scena Sun, album stratosferico di Mario Biondi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. News.
3: L'acqua ignora i confini comunali. La vicenda della Vora Fago dovrebbe ricordarlo a tutte le amministrazioni coinvolte. A Superzano le opposizioni descrivono un inghiottitoio ostruito da fango, ramaglie e detriti, con il bacino allagato e i mezzi in difficoltà nel raggiungere la bocca da liberare. Qui confluiscono anche le acque piovane di Miggiano, Ruffano, Montesano, Surano e Specchia, sei comuni legati allo stesso punto di deflusso. Il sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo, aveva denunciato il rischio di allagamento corso dal centro abitato il 10 ottobre scorso e chiesto un confronto tecnico urgente. Le opposizioni di Superzano contestano manutenzione e tempi degli interventi. Da parte sua il sindaco Bruno Corrado riferisce invece che il consorzio lavora da agosto e che l'ultimo acquazzone è stato assorbito bene. Valutazioni diverse che richiedono riscontri precisi. Quali lavori sono stati eseguiti, quali restano da fare, quanto possono ridurre il pericolo. È su questo terreno che il confronto pubblico deve produrre risultati. L'incontro, richiesto per venerdì prossimo al consorzio, serve a verificare gli interventi. Per i cittadini dei sei comuni quella verifica deve tradursi in tempi e misure di sicurezza comprensibili. La conformazione naturale della zona pone dei limiti, proprio per questo occorre conoscere il rischio e prepararsi a gestirlo. Il prossimo temporale dovrà trovare sul terreno i lavori eseguiti, qualunque sia il giudizio politico che li accompagna, altrimenti sarebbe davvero grave. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: fantastica.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi

anzi, facciamo così. Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Tratto da Oltre, buon pomeriggio. 20 minuti alle 5. Correva l'anno 1989 e arrivava in Italia un album che avremmo annoverato tra le produzioni più belle di fine anni 80. L'album è Kaleidoscope World, loro sono Swing Out Sister. E questo era il singolo di punta, Sei nei miei pensieri, o se preferite, You on my mind.

0: capito la magia dei 50 anni di grandi successi? Swing Out Sister, You Own My Mind, da Kaleidoscope World.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

18:46. Adesso vi faccio sentire un disco che avremo certamente ballato, ascoltato e cantato a modo nostro in auto un sacco di volte. Questo. Riconosciuto? Dai, famosissimo.

L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: muori.
1: Oh mamma mia, allora siamo alla fine del nostro appuntamento di oggi, domani tra le 15 e le 17 riapriremo il nostro screen dei ricordi raccontando un po' di cose successe negli anni e ascoltando i 50 anni di grandi successi che qui a Skylab sono assolutamente di casa, perché ogni giorno suoniamo solamente quelli. E a proposito di successi, c'è questa canzone di Alicia Keys alla quale sono molto molto legato. Io la trovo veramente una delle più belle canzoni che abbia mai ascoltato in tutti questi anni, e sono un bel po', qualcosa è poesia, c'è anima, c'è amore, c'è interpretazione. Alicia Keys è davvero tanta tanta roba. Allora, letteralmente, se non ho te, che in realtà è If I Got You. Ci sentiamo domani alle 15, lo zio vi vuole bene, tra poco arriva Battaglia, zero noia.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Va ora in onda Zero Noia, perché non ci sono scuse per essere annoiati. Ecco a voi Max Battaglia in Zero Noia.
1: E buon pomeriggio, martedì 13 ottobre, 17.03 minuti, puntualissimi come sempre per questa nuova puntata dello Zero Noia qui su Radio Skylab. Bene, allora saluto tutti gli amici che in questo momento sono all'ascolto, e sono già tanti, perché dovete sapere che oggi c'è ovviamente il sondaggio, quello che sempre vi lancio durante il martedì e il giovedì, e oggi addirittura, perché no, ve lo svelo subito, perché voglio essere così veloce oggi, si parla di corteggiamento. Ebbene sì, andate sulla mia pagina Max Battaglia, date un'occhiata e rispondete, oppure fatelo al 328 55 92 714.

Per quante donne vi è girata la testa, maschetti, uomini? Ditelo, perché il sondaggio di oggi parla chiaro. Ma esistono ancora, secondo voi, uomini capaci di corteggiare la donna come si faceva una volta? Ecco, questa è la domanda, che poi tra l'altro la domanda è anche per i maschetti, non solo per le donne. Le donne risponderanno sicuramente, ma è anche per gli uomini. Andiamo ancora avanti. Questa è Radio Skylab, questo è lo Zero Noia fino alle 19, Capitan Battaglia con voi.

0: Questo è il pomeriggio su Radio Skylab, questo è lo Zero Noia Max Battaglia, con voi fino alle 19. Adesso qualche consiglio pubblicitario e poi ritorniamo sempre qui con i sondaggi che oggi, attenzione, io non vi ho detto che una cosa, che oggi sono due. Beh, abbiamo iniziato con il primo sul corteggiamento, ma poi ce n'è anche un altro, ancora più bello. Andate a spulciare la mia pagina su Facebook o su Instagram.
1: Sono le 17:10.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
3: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
4: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
3: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 2103. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Yeah, yeah.

0: Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: che poi Durango, no? Mi hanno chiesto cos'è Durango. Durango è una città capitale di uno stato del Messico, ufficialmente si chiama Victoria Durango. Ebbene sì, è una città del Messico che cita De André in questa canzone. Andiamo ancora avanti, quindi le risposte stanno arrivando al sondaggio. Si può corteggiare ancora come si corteggiava una volta la donna? Ebbene, ditemelo al 328 55 92 714, sì, perché potete farlo. Ma rispondiamo a qualche vostra richiesta, perché stanno già arrivando. Vogliamo salutare Maria Grazia dal Salento che ci scrive: io vorrei ascoltare un bel brano. Eccola qua, di sottofondo la state ascoltando, ovviamente lei è Gianna Nannini e questa canzone si chiama Fotoromanza. Questo è lo Zero Noia con voi fino alle 19.
1: Se la

la nostra Maria Grazia, che ce lo ha richiesto al 328 55 92 714. Beh, potete farlo anche voi se volete, ma intanto leggiamo un po' di risposte che mi sono arrivate al sondaggio di oggi, che parla di corteggiamento. Bene, la domanda è questa: esistono ancora gli uomini che corteggiano come una volta? Allora Gianluca ci dice: non saprei, aspetta, chiedo a ChatGPT. vabbè, e lui si aiuta, è normale. Claudio ci dice: è difficile per le nuove generazioni corteggiare come si faceva prima. Beh, insomma, ci sono modi diversi, ovviamente. Mariangela dice: sì, semplicemente. E poi ancora Fernando ci scrive: ci hanno sempre venduto l'idea che corteggiare sia una cosa fuori dal comune per pochi, battute pronte, tecniche. Beh, se parti da lì è normale sentirsi impacciati ed inferiori. Il corteggiamento vero è molto più semplice e molto difficile allo stesso tempo. Bene, bel pensiero del nostro Fernando. Leggeremo le altre dopo. Intanto la prossima canzone è per Elisa, da quel di Galatina, che ce lo ha richiesto qui al 328 55 92 714.

0: Ah, che bel ritmo, che bella canzone. Beh, è stata richiesta qui al 328 55 92 714. Se non lo avete ancora fatto, memorizzate questo numero sul vostro cellulare. Beh, vi potrà servire anche in futuro, ma non solo nel mio programma, ma semplicemente anche per richiedere durante tutto il giorno, tutti i giorni, una canzone qui su Radio Skylab. Bene, al sondaggio di oggi ancora hanno risposto. La domanda è: ci sono ancora uomini che sanno corteggiare come una volta? Ebbene, qualcuno magari ha detto sì, no, va bene, e credo di no, risposte sempre un po' così, ma tra poco leggeremo anche una risposta bella sostanziosa, ma prima il GR locale, poi ci risentiamo sempre qui in diretta.
1: Punto di contatto Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione locale. C'è lo sport in apertura, Lecce Bologna 1-2, la difesa resta fragile, la rimonta dei giallorossi è solo un'illusione. Orsolini sempre ispirato contro i giallorossi, porta avanti gli ospiti, Fada trova il pareggio nella ripresa, ma Enem realizza il gol decisivo, ai salentini non basta il finale in superiorità numerica per evitare la sconfitta. Ancora sull'inchiesta che ha coinvolto Melissano e i comuni limitrofi con 12 arresti, c'è anche la tassa sul narcotraffico e i fragili equilibri a Melissano con il bullismo dei Manni, e dal Salento a Napoli per la cocaina pura, il sogno dei Caputo sul canale colombiano. Rete di spaccio con epicentro a Nardò, chiesto il processo per 24 imputati il prossimo 18 dicembre, l'udienza preliminare davanti al giudice Marcello Rizzo nell'ambito delle indagini che hanno accertato numerose cessioni di stupefacenti tra l'ottobre 2021 e l'estate 2022. Statale 275 e apertura in anticipo rispetto al cronoprogramma tra Maglie e Muro Leccese, conclusi prima del previsto gli interventi di ANAS per la demolizione del ponte e lo svincolo per Santa Cesaria Terme, ma restano attive le limitazioni temporanee e percorsi alternativi dedicati. Ancora a Lecce la protesta sulle strisce blu, c'è la mobilitazione anche da parte dei giovani democratici, si fa cassa sulle spalle di studenti e lavoratori. E per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

E ci siamo, eccoci di nuovo in diretta. 328-55-92-714, questo è lo Zero Noia. Vi ricordo che ogni martedì e giovedì siamo in diretta. Oggi si parla di corteggiamento. Ci sono ancora gli uomini che sanno corteggiare come una volta? Beh, c'è Pierangela che ci dice: i tempi sono cambiati, il ruolo della donna nella società anche, e di conseguenza credo sia normale che non si venga più corteggiate come una volta. È vero che il corteggiamento una volta conquistava insomma la donna, ma poi veniva data per scontata. Preferisco la donna di oggi capace di farsi rispettare. Ebbene, beh, è vero anche questo, eh? È vero anche questo, Pierangela. Beh, e allora, uomini, siete capaci di corteggiare come una volta? Rispondete anche voi, Rispondete anche voi e difendetevi. Tra l'altro, andiamo ancora avanti con il prossimo brano. Abbiamo Bruno Mars, I Just Night, qui su Skylab. Questo è lo Zero Noia fino alle 19 il pomeriggio. Sky

Che sound in questo pomeriggio musicale qui su Skylab con lo Zero Noia. Che poi tra l'altro, dicevo prima ai maschietti, maschietti difendetevi, qui non si tratta di difendersi, qui si tratta di essere obiettivi, insomma, su quello che succede al giorno d'oggi, no? Perché il corteggiamento è anche un po' cambiato, anche grazie ai social, no? Perché adesso è facile conoscere qualcuno sui social semplicemente e poi magari quando ti incontri di persona risulta tutta un'altra cosa e poi bisogna ricominciare da capo. E beh sì, i social l'hanno fatta grossa, direi proprio di sì, così un po' come cantavano anche, ve li ricordate i Gazzosa? Cantavano cantavano proprio questa, www mi piaci tu.

mi manchi tu, ebbene, un po' quello che succede adesso, no? Mi piaci tu, mi manchi tu, tutto via etere, via internet, e quindi poi alla fine si instaurano questi rapporti un po' virtuali. Ma una volta invece ci si ritrovava nelle discoteche, si ballava tu per tu, e magari è sulla base di questa canzone.

Beh, ma io vi vedo che vi siete innamorati con questa canzone. Qualcuno lo ha fatto, perché no? Andava molto di voga negli anni 70-80, insomma, quando veramente in discoteca ci si trovava anche per queste cose, perché no? E su richiesta qualcuno invece mi dice: c'è anche chi si innamora, no, chi corteggia semplicemente, così come le cantano i Modà, per una notte insieme. È vero, eh?

0: Sono disposto anche a soffrire e a mentire pure a me.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Tutti i martedì e i giovedì.
4: Sì!
3: Zero Noia con Max Battaglia.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Viva la vita, Francesco Gabbani qui su Skylab. È già passata la prima ora zero noia, ma vi rendete conto che quando siamo in compagnia, insomma, il tempo passa alla grande e questo mi fa tanto piacere. Quindi andate sulla mia pagina, mentre sono in diretta, Max Battaglia, e date un'occhiata ai sondaggi che sto lanciando. Questo è motivo per sbizzarrirvi un po', stuzzicando un po' la vostra fantasia e quindi rispondendo ai miei sondaggi che sono un po' così, bizzarri, però sono carini, dai, belli, vi dà modo insomma di sfogarmi come volete, ecco, diciamo così. 328 55 92 714, questo è il nostro numero WhatsApp qui su Radio Skylab per interagire con noi. Memorizzatelo e fatevi sentire.

0: E siamo giunti alle 18. Ma che bella atmosfera che si crea qui su Skylab, anche di relax, perché no, Michael Bublé. E sapete che quando io ascolto questo cantante mi viene in mente un po' il Natale, non lo so perché. Beh, ma è successo anche a voi, succede anche a voi, o è solo una sensazione mia? Bene, noi ci fermiamo un attimo, qualche consiglio pubblicitario, e poi ritorniamo con la seconda ora, Zero Noia. Rimanete lì, rimanete lì.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Sono le 18 in punto.
1: Radio Skylab. I grandi successi

0: 80 12 88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

semplicemente. Loro sono gli Zero Assoluto qui su Skylab. Questa è la seconda ora, Zero Noia, Zero Assoluto, Zero Noia, insomma tutto zero, perché ci annulliamo in queste due ore e ascoltiamo buona musica. Il prossimo brano è per una nostra ascoltatrice che ci ascolta da quel di Neviano, un bel paesino nel Salento, ed è un brano tutto da ascoltare. Katia si chiama lei e abbiamo deciso di far ascoltare questo brano bellissimo, tra l'altro dalla voce del grande Adriano Celentano. Vi ricordo il 328 55 92 714 come ha fatto Katia per richiedere la vostra canzone preferita.

0: L'arcobaleno di Adriano Celentano per Katia, che ce l'ha richiesta al 328 55 92 714, così come ha fatto Enza da Gallipoli, tra l'altro anche una mia amica, e quindi saluto calorosamente. Il brano è della Laura Pausini, Vivimi.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi, Laura Pausini qui su Radio Skylab, per le vostre richieste che oggi sono davvero tante al 328 55 92 714, un regalo ve lo voglio fare io, perché il prossimo brano lo seleziono e lo dedico a tutti coloro che sono in questo momento all'ascolto. Mi piace questa atmosfera alla Tiziano Ferro.

0: State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.
1: E beh, mi piaceva andare un po' indietro nel tempo con i Doors, Sogniamo Insieme.

Ah, ma che belle, ve li ricordate questi ritmi, questi suoni un po' da cantina anche, no, se vogliamo? Beh, io ricordo, ero molto ragazzino insieme ai miei amici in macchina la sera, questa atmosfera così, quando non c'erano i social, quando non c'era internet, che si ascoltava musica, almeno io lo facevo sempre, dalla mattina alla sera, e i Doors erano uno dei miei gruppi preferiti. Il prossimo brano è per Simona, sì, per Simona, perché questo cantante a me piace tanto e recita più o meno così.

0: Amo, facciamolo lento. Ossessione, Samurai J qui su Radio Skylab, questo è lo Zero Noia. Qualche notizia dal GR e poi ritorniamo in diretta qui con lo Zero Noia fino alle 19.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

BK, ma che bel ritmo! Allora ci siamo in diretta e voglio salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando da quel di Cupertino, che sono in questo momento al Bar Castello, e quindi sono tutti lì, tutti i clienti. E beh, è la vostra barista che ha chiesto un pezzo, uno di quelli belli, e fa più o meno così.

0: Capricci della giovanissima Riete qui su Skylab, 18:39, 40 minuti, ma vi rendete conto come passa il tempo velocemente? Bene, oggi c'è stato un secondo sondaggio lanciato sulla mia pagina ed era un po' così goliardico, il pomeriggio perfetto su Radio Skylab è. Allora, al numero 1 tisana, avevo chiesto se vi piace la tisana più un rock di Ligabue o di Vasco. Il numero 2, caffè più chiacchiere più chiacchiere sulle Monacelle alla Salentina, oppure il pomeriggio volete che sia caffè più baciata lenta, perché no? Oppure numero 4, pasticciotto più una canzone scelta da me qui in radio. Bene, vi posso dire che vince, sta vincendo per il momento il pasticciotto più una canzone scelta da me. Se riesco le metto tutte le canzoni tutte per voi. E al secondo posto, stranamente, e non pensavo, l'ho scritto così come mi veniva, il caffè più una chiacchierata sulle Monacelle alla Salentina. Ma vi rendete conto? Ma me lo fate apposta? Dite la verità, me lo fate apposta. Beh, passiamo ad una voce incantevole, una voce di quelle che non puoi dimenticare, che ti rimangono lì. Tra l'altro la canzone è una delle più belle canzoni di Mina.
1: Adesso che

Mitologia. Ragazzi, che voce, io sono innamorato di questa donna, ma troppo bella sta canzone, ma è troppo bella anche la sua voce. Ebbene, è arrivato il momento quasi della chiusura, ma io so che in questo momento tanti di voi stanno ritornando dal lavoro, magari si stanno un po' rilassando, oppure sono già arrivati a casa e stanno già pensando a cosa mangiare stasera, perché no? Questa ve la dedico, ci rilassiamo un attimo prima dei saluti finali.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
4: State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.

0: Amo chi sa ripartire da zero. Zero noia con Max Battaglia.
1: Don't worry, don't worry.
2: 18:54, siamo giunti davvero alla fine. Ebbene, allora andate a guardare, sempre a dare un'occhiata, a spulciare un po' la mia pagina su Skylab, perché lì tutte le settimane, tutta la settimana lancio dei sondaggi, stuzzico un po' la vostra fantasia, sono un provocatore, uno di quelli che vi fa delle domande alle quali per rabbia, per piacere, per tutto quello che volete, insomma, rispondete così come avete fatto oggi, che si è parlato un po' di corteggiamento. Esistono ancora gli uomini di una volta, i corteggiamenti di una volta? Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, cioè giovedì prossimo, e mi raccomando, rimanete sempre qui sintonizzati. Uomini, ogni tanto poi, quando corteggiate, anzi quando corteggiamo, diciamolo un po' a queste donne, facciamolo così come una volta, con le canzoni. Sei la più bella del mondo.
3: Ogni tuo pensiero, ogni singolo.
2: Ciao, a giovedì!

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Skylab Collection, i

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sei pronto a trasformare

Via Agnesi e Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: L'acqua ignora i confini comunali. La vicenda della Vora Fago dovrebbe ricordarlo a tutte le amministrazioni coinvolte. A Superzano le opposizioni descrivono un inghiottitoio ostruito da fango, ramaglie e detriti, con il bacino allagato e i mezzi in difficoltà nel raggiungere la bocca da liberare. Qui confluiscono anche le acque piovane di Miggiano, Ruffano, Montesano, Surano e Specchia, sei comuni legati allo stesso punto di deflusso. Il sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo, aveva denunciato il rischio di allagamento corso dal centro abitato il 10 ottobre scorso e chiesto un confronto tecnico urgente. Le opposizioni di Superzano contestano manutenzione e tempi degli interventi. Da parte sua il sindaco Bruno Corrado riferisce invece che il consorzio lavora da agosto e che l'ultimo acquazzone è stato assorbito bene. Valutazioni diverse che richiedono riscontri precisi. Quali lavori sono stati eseguiti, quali restano da fare, quanto possono ridurre il pericolo. È su questo terreno che il confronto pubblico deve produrre risultati. L'incontro, richiesto per venerdì prossimo al consorzio, serve a verificare gli interventi. Per i cittadini dei sei comuni quella verifica deve tradursi in tempi e misure di sicurezza comprensibili. La conformazione naturale della zona pone dei limiti, proprio per questo occorre conoscere il rischio e prepararsi a gestirlo. Il prossimo temporale dovrà trovare sul terreno i lavori eseguiti, qualunque sia il giudizio politico che li accompagna, altrimenti sarebbe davvero grave. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20:02.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.
1: Ed un po' di

0: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Bentrovati con l'informazione locale. C'è lo sport in apertura. Lecce Bologna 1-2, la difesa resta fragile, la rimonta dei giallorossi è solo un'illusione. Orsolini sempre ispirato contro i giallorossi, porta avanti gli ospiti. Fada trova il pareggio nella ripresa, ma Enem realizza il gol decisivo. Ai salentini non basta il finale in superiorità numerica per evitare la sconfitta. Ancora sull'inchiesta che ha coinvolto Melissano e i comuni limitrofi con 12 arresti, c'è anche la tassa sul narcotraffico e i fragili equilibri a Melissano con il bullismo dei Manni, e dal Salento a Napoli per la cocaina pura e il sogno dei Caputo sul canale colombiano. Rete di spaccio con epicentro a Nardò, chiesto il processo per 24 imputati il prossimo 18 dicembre, udienza preliminare davanti al giudice Marcello Rizzo nell'ambito delle indagini che hanno accertato numerose cessioni di stupefacenti tra l'ottobre 2021 e l'estate 2022. Statale 275 e apertura in anticipo rispetto al cronoprogramma tra Maglie e Muro Leccese, conclusi prima del previsto gli interventi di ANAS per la demolizione del ponte e lo svincolo per Santa Cesaria Terme, ma restano attive le limitazioni temporanee e percorsi alternativi dedicati. Ancora a Lecce la protesta sulle strisce blu, c'è la mobilitazione anche da parte dei giovani democratici, si fa cassa sulle spalle di studenti e lavoratori. E per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

Radio Sky. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 21 e un minuto.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

pugni ragazzi, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

sono le 22 in punto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare ogni giorno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Radio Skylab.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento, oggi come allora. Continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio.
3: Skylab News.
2: Direttore responsabile, Paolo Franza.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Scaricata.
3: 50 anni di grandi successi.
2: Radio Scaricata.
3: Riscopri la musica della tua vita.
2: Radio Scaricata.
3: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

Il cambiamento inizia qui. 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab. Per chi fa della musica una cultura.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Se ti potessi dire

voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Beh,

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: è mezzanotte, è un minuto.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.
3: You're having a good time. Is there any ladies out there that would like to take my heart this evening? This one here? This is the one.

il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit.

Ehi, ciao! È la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Cosa sono?

Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto una tua fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora e dirti

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: 1971.
1: Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977, negli Stati Uniti, il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una e tre minuti.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.